0: Quindi
1: você vem. Quello che è, ma sta, Olisecchi sta stampe, sta a fuori.